0: ararabi di founu. Barfonela, ararabi di founu.
1: Eso rono.
0: Ya.
1: Rono.
0: Nerono, chu.
2: Guan, pick up yourself.
3: Five hip-hop nights.